0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. È facile. Per Alexa basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
0: Shakira e Maluma, Chantaje.
3: Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
4: Yo te quiero aunque no quiera.
0: Natti Natasha, Oh Daddy. Balvin, Pharrell Williams, Bia e Sky, Safari. Nio García, Anuel AA, O oh Nana.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

www.radiolux.it. Ascolta e riascolta Lux Air e Adox Radio Nuvembefermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

Juan Magán, Bailando por ahí. CNCO, de cero.

0: www.radioglobal.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adoxa. Io vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
3: todo el día la mejor música latina. Como esta.
4: Ñejo, Nicky Jam, Silvestre Dangond, Muy Feliz.

0: è l'una.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
6: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
5: E le pratiche di detrazione?
6: Tutto compreso, chiavi in mano.
5: Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
7: Sabato 10 ottobre, pizzeria da Tiffany all'antica fiera di Brasseo. Serata latina con DJ Michael e animazione. Da pizzeria Tiffany, pizza, fritti, cocktail e birra a fiumi. 049 990 31 96.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.
10: Escúchalo. Canta.

0: sera, bailalo. Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiu.com.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
1: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
2: Dove andiamo a farti un bicchierino?
3: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
2: Osteria Al Bacaro sui social, Viale Petitti di Roreto 2 Schio, sulla scalinata per il Parco del Castello.

0: Libera FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Libera FM. Sono le 8:01. E alle Bahamas sono le 2:01.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness. Un'ampia sala pesi. Oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
4: Bella serata, ragazzi.
5: Mica è finita. Adesso comincia il meglio da 7 Sips. A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per le happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
6: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
7: Vibra FM Notizie.
8: Buongiorno. È passata alla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari la nuova legge elettorale. Sentiamo Raffaele Nevi di Forza Italia.
9: Questa è una legge per l'Italia, per fare in modo che il governo abbia la possibilità di governare. Questo è il punto fondamentale. Noi siamo per la stabilità. Fin dai tempi di Berlusconi abbiamo puntato sempre su leggi elettorali che garantissero stabilità, perché la stabilità è un valore.
8: Attaccano le opposizioni per Azione Carlo Calenda.
10: L'effetto più grave di questa legge elettorale sarà quello di dimezzare la presenza delle donne in Parlamento, quindi si fa un salto indietro di 30 anni. E anche l'altra questione è che abbiamo perso un sacco di tempo, ma un sacco di tempo per farla. Adesso forse avremo il tempo di dedicarci ad altro, cioè al costo dell'energia che sta esplodendo.
8: Carburanti interviene Gianni Murano, numero uno di UNEM. Produrre di più non basta senza l'Unione Europea. Mancano 5 milioni di barili al giorno di raffinazione, quindi l'Italia da sola non fa nulla, è praticamente ininfluente. Questo è un problema che nasce in Europa e va risolto in Europa. È tutto.

0: Regno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
1: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
0: Commercialeidraulica.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: 18, 19, 20, 20, 20.
4: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
5: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.

Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com. C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: Lo sapevi? Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
2: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
3: Dove?
2: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
3: E per il mio gatto?
2: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
4: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social, autogioia.com.
5: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ. 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start. Completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata. Solo a €280 IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco, scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato. A Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: È tornato il tempo di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudine non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
4: A Chioggia, al parco commerciale Claudine, trovi davvero tutto per tutti.
5: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A €1 al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
6: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
7: Vibra FM Notizie.
8: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. Luciano Donadio, il boss dei casalesi in Veneto, è in fuga. Il 60enne è fra le 24 persone condannate in via definitiva per le infiltrazioni del clan lungo il litorale veneziano. Sfuggito all'ordine di esecuzione, è scomparso dalla sua casa di Eraclea.
9: Gli agenti della questura di Venezia hanno bloccato un finto carabiniere facendosi trovare a casa dell'anziana a Cannareggio, che il malvivente stava andando a derubare di tutti i gioielli e monili in oro. Era stata la donna stessa a chiamare il 113, spiegando di essere stata contattata da un uomo sedicente carabiniere che, per svolgere le indagini relative a una rapina avvenuta con una macchina intestata al marito, doveva accertare la corrispondenza dei gioielli rinvenuti con quelli posseduti materialmente dalla signora. Si è tenuta al Museo di Santa Caterina di Treviso l'assemblea di ANCI Veneto, con un'agenda fitta di temi cruciali per gli enti locali veneti, dall'energia all'edilizia scolastica, dalla sicurezza alle fusioni comunali, passando per l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. L'evento ha rappresentato anche un'occasione per lanciare l'assemblea nazionale ANCI in programma a Verona dal 25 al 27 novembre. È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo,
2: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: Tenetevi forte e preparatevi ad un risparmio da paura.
1: Fino al primo novembre, in tutti i negozi Sirene Blu, prezzi da brivido e qualità da pelle d'oca. Colgate dentifricio Family Action 100 ml, 1,45 euro. Spuma di champagne a detersivo liquido lavatrice, 38 lavaggi, 2,90 euro.
4: Mostruoso! Sirene Blu, tu di più.
5: Vibra!

Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino.

0: nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Un tetto protegge tutto ciò che conta. Ma chi protegge il tuo tetto? Isoalex realizza impermeabilizzazioni, rifacimento tetti e lattonerie civili ed industriali, con soluzioni moderne, materiali di qualità ed esperienza. Isoalex SRL, a Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova, e su isoalex.it.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.

0: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scegliete Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.

0: la strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
1: Commercialeidraulica.it.
3: Bella serata, ragazzi.
4: Mica è finita. Adesso comincia il meglio da Seven Sips. A Vicenza, Seven Sips è il posto giusto per l'happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche dalle 17 fino a notte. Seven Sips, Viale della Pace 234, Vicenza. Sabato 10 ottobre, pizzeria da Tiffany all'antica fiera di Bresseo. Serata latina con DJ Michael e animazione. Da pizzeria Tiffany, pizza, fritti, cocktail e birra a fiumi. 049 990 31 96.
5: Buongiorno. È passata alla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari la nuova legge elettorale. Sentiamo Raffaele Nevi di Forza Italia.
6: Questa è una legge per l'Italia, per fare in modo che il governo abbia la possibilità di governare. Questo è il punto fondamentale. Noi siamo per la stabilità. Fin dai tempi di Berlusconi abbiamo puntato sempre su leggi elettorali che garantissero stabilità, perché la stabilità è un valore.
5: Attaccano le opposizioni per Azione Carlo Calenda.
7: L'effetto più grave di questa legge elettorale sarà quello di dimezzare la presenza delle donne in Parlamento, quindi si fa un salto indietro di 30 anni. E anche l'altra questione è che abbiamo perso un sacco di tempo, ma un sacco di tempo per farla. Adesso forse avremo il tempo di dedicarci ad altro, cioè al costo dell'energia che sta esplodendo.
5: Carburanti interviene Gianni Murano, numero uno di UNEM. Produrre di più non basta senza l'Unione Europea. Mancano 5 milioni di barili al giorno di raffinazione, quindi l'Italia da sola non fa nulla, è praticamente ininfluente. Questo è un problema che nasce in Europa e va risolto in Europa. Calcio, domani torna alla Serie A con Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. È tutto!

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: 18, 19, 20, 20, 20.
4: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
5: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione,

0: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo 1 euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Ora fammi un corso di fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi pilates e yoga. Muoversi!
4: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club in via Romea 21 Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Dove andiamo a farci un bicchierino?
7: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto. Pasto.
6: Osteria Al Bacaro sui social, Viale Petitti di Roreto 2 Schio, sulla scalinata per il Parco del Castello.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio. Na na na na na na. Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
2: Prix, fatti furbo, vieni qui!
3: Venezia è meravigliosa! Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo! Tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia, con Venezia negli occhi.
4: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.
5: Le infiltrazioni si prevengono con la tecnologia giusta. Le impermeabilizzazioni ISOALEX in TPO e PVC creano una membrana continua, leggera e che protegge nel tempo. Ideale per tetti piani, coperture industriali, terrazzi e vasche. ISOALEX SRL a Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova e su isoalex.it.
6: Vibra FM Notizie.
7: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo di indagine senza indagati né ipotesi di reato sulla Camera Arbitrale Islamica Italiana. Lo annuncia il procuratore Angelo Antonio Racanelli, sottolineando che la Procura svolgerà come sempre i compiti che la legge gli affida, svolgendo i doverosi accertamenti. A Longarone oggi si ricorda il 9 ottobre del 63, quando il disastro del Vajont causò 1917 morti. Sullo sfondo il progetto contestato di una nuova centralina idroelettrica a Erto e Casso. Comitati e associazioni hanno iniziato una battaglia legale.
8: Padova è a un passo l'inizio dei lavori per la nuova questura di Via Anelli. Il gruppo di progettazione ha consegnato circa 1000 elaborati grafici che completano la prima fase di progettazione esecutiva del progetto. Il valore è di oltre 60 milioni. Questi elaborati sono stati consegnati allo studio che dovrà validarli, un atto necessario per un progetto così economicamente importante. Formalmente lo studio avrà 60 giorni per svolgere questa attività.
7: Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
9: Vibra, vibra, vibra, FM.
10: Escúchalo, cántalo.

0: Bailalo, in esclusiva su Vibra FM.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
3: Dove?
2: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri, riscaldati, climatizzati, con giardino.
3: E per il mio gatto?
2: Pensione sia per cani e per gatti, con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
4: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
5: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RG professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
7: Acquistare la tua nuova cucina non è mai stato così facile. La vedi, ti piace e la compri con un super sconto. Semplice.
8: Da Arredamenti Meneghello ce lo svuota tutto, con le cucine esposte scontate fino al 62%.
7: Scopri i dettagli della promo e prenota il tuo appuntamento su arredamentimeneghello.it. Siamo aperti fino alle 22.
8: Arredamenti Meneghello a Limena, da sempre l'eccellenza in cucina.

0: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo 1 euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
1: Non cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.

0: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
1: È tornato il tempo di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudine non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
2: A Chioggia, al parco commerciale Claudie, trovi davvero tutto per tutti!
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
3: Vibra FM Notizie.
4: Buongiorno. È stata approvata la legge elettorale che prevede un premio di maggioranza al 42%, l'indicazione del premier e i capilista bloccati. La premier Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto. Le opposizioni preparano ricorsi alla consulta, cercano di manomettere la Costituzione. C'è l'ipotesi di andare alle urne a maggio. Sul caro carburanti sentiamo dalla maggioranza Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
5: Anche con le compagnie petrolifere continueremo a chiedere e a lavorare insieme per far avere un tetto al prezzo del carburante che già c'è, però ricordo che col tetto di carburante oggi andare a fare dei tagli alle accise vorrebbe dire non andare a mettere dei soldi nel risparmio degli italiani ma andare a dare un contributo alle compagnie e quindi è utile fare un accordo e evitare di sprecare denaro pubblico.
4: Intanto Eni taglia il prezzo del gasolio, il listino torna a 2,19 euro al litro. Scontri a Scatassuna. La Polizia di Stato sta eseguendo da questa mattina perquisizioni in tutta Italia. Chieste 19 misure per i fatti del corteo del 31 gennaio. Clausola di salvaguardia energia. Arriva la comunicazione dalla Commissione europea. Abbiamo ricevuto una richiesta di attivazione dall'Italia l'11 settembre e la nostra valutazione ha concluso che l'attivazione della clausola non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva. Il ministro Giorgetti dichiara: siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno, con gli opportuni approfondimenti e le adeguate forme, trovare la corretta interpretazione delle regole. È tutto, a risentirci.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800-651-651.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
3: E le pratiche di detrazione?
4: Tutto compreso, chiavi in mano.
3: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
5: Sabato 10 ottobre, pizzeria da Tiffany all'antica fiera di Bresseo. Serata latina con DJ Michael e animazione. Da pizzeria Tiffany, pizza, fritti, cocktail e birra fiumi. 049 990 31 96.

0: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
1: 18, 19, 20, 20, 20.
2: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
3: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.

0: Prix trovi in offerta 3x2 passata de Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni qui.
0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social. Vibra.

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
4: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romeo.
5: Bella serata, ragazzi.
6: Mica è finita. Adesso comincia il meglio da Seven Sips. A Vicenza, Seven Sips è il posto giusto per le happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche. Dalle 17 fino a notte. Seven Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
7: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
8: Vibra FM Notizie.
9: Buongiorno. Navi Pillay ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. L'attivista e giurista sudafricana ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. È stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. Al tempo alla centro-sud con allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. Una doppia tromba marina si è abbattuta nella Trapanese provocando ingenti danni. Nubifragio nella Brindisino con strade e garage allagati. Emergenza carburanti, il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo di far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro all'economia Leo. A Picchetto Frattin frena. Intanto è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Il listino torna a 2,19 euro al litro. Dati Istat, la produzione industriale di agosto fa registrare un meno 1,3% su un mese, invariata su un anno. Tra i principali raggruppamenti, dinamica mensile positiva solo per l'energia.
10: Ecofin, i ministri dell'economia dei 27 stati membri riuniti in Lussemburgo hanno trovato un'intesa sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. Giorgetti, è un successo.
9: Questa è l'ultima notizia, grazie dell'ascolto, più tardi.
11: Vibra, vibra, vibra,
12: sigla la traccia.
13: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. Quattro brani di un cantante solo su Vibra e Bella.
14: Wait a minute. Who is that sexy?
13: I brani di oggi sono di Ozuna,

0: Estás escuchando Sigue la Tracha,
1: exclusivamente en Vibra FM.
2: Who is that sexy?
3: I brani di oggi sono di Mike Towers,

0: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
1: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
0: Commercialeidraulica.it.
2: Un tetto protegge tutto ciò che conta. Ma chi protegge il tuo tetto? Isoalex realizza impermeabilizzazioni, rifacimento tetti e lattonerie civili ed industriali, con soluzioni moderne, materiali di qualità ed esperienza. Isoalex SRL a Sant'Angelo di Piove di Sacco Padova e su isoalex.it.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Stamos rompiendo muchachos. Y si el pueblo pide, chipa en me. Y si el pueblo pide, let go.

0: Lo sapevi? Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
2: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità.
3: Per tutto ottobre sconti introvabili su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno.
2: Esempio: letto imbottito matrimoniale con rete e contenitore a 399 euro fino a fine scorte. Progettazione su misura e finanziamenti a tasso zero.
3: Per un appuntamento a te dedicato chiama allo 0424 85100.
2: Gasparotto Mobili a Rosà. Domenica aperto.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
2: Dove?
1: Foncasa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
2: E per il mio gatto?
1: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
3: Dove andiamo a farci un bicchierino?
4: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
3: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
5: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social, autogioia.com.
6: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Vibra FM.

0: passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudie non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
1: A Chioggia, al parco commerciale Claudie, trovi davvero tutto per tutti.
2: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A un euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

3, vai!

0: sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamando lo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Sabato 10 ottobre, pizzeria da Tiffany all'antica fiera di Brescia. Serata latina con DJ Michael e animazione. Da pizzeria Tiffany, pizza, fritti, cocktail e birra fiumi. 049 990 31 96.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.
7: Vibra FM. Vibra FM. Chan, giù un poquito il microfono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
1: E le pratiche di detrazione?
2: Tutto compreso, chiavi in mano.
1: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: Tenetevi forte e preparatevi ad un risparmio da paura!
5: Fino al primo novembre, in tutti i negozi Sirene Blu, prezzi da brivido e qualità da pelle d'oca. Colgate dentifricio Family Action 100 ml, 1,45 euro. Spuma di champagne a detersivo liquido lavatrice, 38 lavaggi, 2,90 euro.
4: Mostruoso! Sirene Blu, tu di più.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
3: 18, 19, 20, 20, 20...
2: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
0: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Escúchalo.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
4: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness. Un'ampia sala pesi. Oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
5: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
6: Dove andiamo a farti un bicchierino?
7: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
8: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo. Tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia con Venezia negli occhi.
2: Bella serata, ragazzi!
3: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da 7 Sips! A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per l'happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com. Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
2: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.

0: Un posto fantastico per il tuo cane Kira.
1: Dove?
0: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
1: E per il mio gatto?
0: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
3: Sabato 10 ottobre, pizzeria da Tiffany all'antica fiera di Brescia. Serata latina con DJ Michael e animazione. Da pizzeria Tiffany, pizza, fritti, cocktail e birra fiumi. 049 990 31 96.
4: Vibra FM Notizie.
5: È in libreria il volume Le parole che servono, autore Anthony Pett, che è al telefono. Bentornato.
6: Ciao a tutti i radioascoltatori, eccoci.
5: Molti ricorderanno il monologo alle Iene, però ora parliamo del libro e parliamo anche di un altro importante evento, perché ad accompagnare l'uscita del libro ci sarà anche un tour in alcuni ospedali oncologici importanti, Roma, Milano, Bologna. Si partirà da Napoli, dal Cardarelli, il 22 ottobre.
6: Esatto, partirà il 22 ottobre nell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove andrò come prima tappa di un lungo tour nei reparti oncologici per dare coraggio attraverso il mio libro Le parole che servono, edito Armando Editore, per dare coraggio ai bambini che stanno lottando e alle loro famiglie.
5: Qual è il messaggio che porta questo volume?
6: Il messaggio è un messaggio solidale per dare forza e coraggio per chi sta lottando contro il cancro, e in qualità di testimone ce l'ho fatta, tra l'altro Silvana, che è un'amica con cui ho avuto l'onore di condurre delle trasmissioni per le reti Mediaset, è stata una delle prime amiche a cui ho confidato questo segreto che ho portato per anni, perché io avevo paura, facevo le visite periodicamente, poi è stata proprio lei a fare la prefazione, appunto perché è un'amica, ma perché è stata una delle prime persone a cui ho confidato questo segreto, questo grande dolore e paura che portavo nel cuore.
5: Le parole che servono è il titolo del libro di Anthony Pett, Armando Editore, dal 22 ottobre tour nei reparti oncologici dei grandi ospedali italiani, prima tappa il Cardarelli a Napoli. Grazie ad Anthony Pett.
6: Grazie a voi, ciao a tutti i radioascoltatori.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social, autogioia.com.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Polis Ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa a prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato da 9,90 euro al metro quadro, 45 negozi in Italia. Vai su polis.it.
5: Me pareció ver una linda gatita.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Le infiltrazioni si prevengono con la tecnologia giusta. Le impermeabilizzazioni ISOALEX in TPO e PVC creano una membrana continua, leggera e che protegge nel tempo. Ideale per tetti piani, coperture industriali, terrazzi e vasche. ISOALEX SRL a Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova e su isoalex.it.
4: Vibra FM.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Il tempo di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudie non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
3: A Chioggia, al parco commerciale Claudie, trovi davvero tutto per tutti.
4: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
5: Dove andiamo a farci un bicchierino?
6: All'osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
5: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.
9: Vibra FM Notizie.
10: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Posta, istituita nel 1969 per rendere omaggio a questo tipo di servizio ritenuto essenziale nell'anniversario della fondazione dell'Unione Postale Universale nel 1874 nella capitale svizzera. Oltre 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo accedono ai servizi finanziari di base attraverso le reti postali. Posta Italiana è presente in tutto il territorio nazionale, in maniera particolare nel Veneto, in Lombardia e in Piemonte. Un progetto di educazione finanziaria per accompagnare le giovani generazioni verso scelte più consapevoli per il proprio futuro è Sii Previdente, proteggi i tuoi sogni. Dopo aver coinvolto circa 2.500 studenti nelle precedenti due edizioni, il progetto si presenta quest'anno con un percorso rinnovato e un nuovo modulo dedicato al welfare nelle scuole del Veneto in collaborazione con Istat. Volontari e attivisti di Plastic Free si sono dati appuntamento per domenica a Venezia per una grande raccolta di mozziconi di sigarette tra Calli, Ponti e Campielli. L'iniziativa simbolica partirà dalla stazione ferroviaria e giungerà fino a Piazza San Marco. L'obiettivo è rimuovere questi rifiuti, ma più ancora sensibilizzare cittadini, turisti e lavoratori. Tutti

0: Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo 1 euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
1: E le pratiche di detrazione?
2: Tutto compreso, chiavi in mano.
1: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: Attacca!
1: Ora fammi un corso di fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi pilates e yoga. Muoversi!
2: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club, in via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
3: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
2: Sabato 10 ottobre, pizzeria da Tiffany all'antica fiera di Brasseo. Serata latina con DJ Michael e animazione. Da Pizzeria Tiffany, pizza, fritti, cocktail e birra fiumi. 049 990 31 96.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: basta dire Alexa, apri VibraFM. Per Google Home, hey Google, parla con VibraFM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: VibraFM, Radio Loca.

0: caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
1: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Bella serata, ragazzi!
3: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da 7 Sips. A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per l'happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
4: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
5: C'è un aggiornamento dell'informazione. In redazione Mauro Baldan. Navanethan Pillay, 85enne attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026 per l'eccezionale coraggio e l'integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. È stato spiegato durante la proclamazione a Oslo in Norvegia. Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump, ha scherzato la vincitrice. Ieri c'è stato l'incontro tra governo e rappresentanti dell'industria di raffinazione degli idrocarburi per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi dell'esecutivo anche il ricorso alle accise mobili. Intanto Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. Lutto nel mondo della radiofonia. A 76 anni si è spento Federico l'Olandese Volante. La scomparsa arriva dopo il ricovero in terapia intensiva a Monopoli, in Puglia. Nato il 19 aprile 1950 nei Paesi Bassi, si era iscritto ad architettura all'Università di Amsterdam nel 1969, senza però arrivare alla laurea. L'obiettivo era un altro. Il suo percorso al microfono cominciò su Radio Veronica, emittente pirata che trasmetteva da una nave al largo delle coste olandesi per aggirare il monopolio statale esistente. È

0: Claro, so.
1: Que la rumba está buena.
2: Contrabando musical.
1: Buena vibra.
3: E abbiamo aperto con la numero 25 Bad Bunny a Lambre Pua qualche settimana all'interno della nostra classifica. La seguiva la numero 24 Danny Ocean con Partidazzo, la numero 23 Anuel AA con La Más Bonita Son Putas, la numero 22 nuova entrata Tego Calderon con Gustito. E andiamo con il primo Cinco Loco di questa settimana, abbiamo Ricky Martin e Sampaio con Piquito Piquito.
4: Piquito.

0: ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra.
2: Buena vibra. Para mover la colita. Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
4: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social, autogioia.com.
5: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
1: Buena vibra.
2: Este es el momento para una buena vibra.
1: Buena vibra.
2: Buena vibra. Para mover la colita.
6: Dopo una piccola pausa ritorniamo insieme, altri tre dischi da ascoltare all'interno di Buena Vibra. Fra poco alla numero 17 Randy Nota Loca con Sognando, alla numero 16 Fresh Bodden con Las 12, ma cominciamo con la numero 18, c'è Quevedo con la sua La Graciosa.
2: Che la rumba sta buona.
7: Contrabbando musicale.
2: Buena Vibra. 18.

0: vibra buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E abbiamo ascoltato in ordine in questo trittico alla numero 18 Che vedo con la graffiosa, alla numero 17 Randy Notaloca con Sognando e alla numero 16 Fresh Bodden con Las 12. E andiamo con il terzo Cinco Loco, abbiamo Maluma e Shakira in accoppiata con Agua.
3: Tu

0: Okay, stop, stop, stop.
1: Buena vibra.
2: Buena vibra. Para mover la colita.
3: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
5: Dove?
4: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
5: E per il mio gatto?
4: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
6: 18, 19, 20, 20, 20.
7: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
8: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
9: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA. Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
10: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: Buena vida.
2: Este es el momento para una buena vibra.
1: Buena, buena vibra.
2: Buena vibra. Para mover la colita.
11: Ritorniamo insieme, energie raccolte, pronti a ballarne 5 tutte di un fiato, il momento challenge della nostra classifica. Fra poco la numero 14, Baby Rasta e Gringo con Radio, la numero 13, Gente de Zona con Isla Viva, la numero 12, Wisin.

0: en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E ne abbiamo ballate 5 tutte d'un fiato, adesso veramente sì, serve la birretta ristoratrice. Alla numero 15 Clarent con Dime Baby, alla numero 14 Baby Rasta e Gringo con Radio, alla 13 Gente de Zona con Isla Viva, alla 12 Wisin con Muevelo Pa' Mi, alla 11 Farru.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudie non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
3: A Chioggia, al parco commerciale Claudie, trovi davvero tutto per tutti!
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
4: E le pratiche di detrazione?
5: Tutto compreso, chiavi in mano.
4: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
6: Tenetevi forte e preparatevi ad un risparmio da paura.
7: Fino al 1° novembre, in tutti i negozi Sirene Blu, prezzi da brivido e qualità da pelle d'oca. Colgate dentifricio Family Action 100 ml, 1,45 euro. Spuma di champagne a detersivo liquido lavatrice, 38 lavaggi, 2,90 euro.
6: Mostruoso! Sirene Blu, tu di più.

0: nota buena.
1: Contrabando musicale.
0: Buena vibra.
2: I primi due dischi di questa zona tropicale: alla numero 10 Eladio Carrion con Polaroid, alla numero 9 Zion con Caducaste. Quinta e ultima proposta del Cinco Loco, abbiamo Luis Fonsi con la sua ultima Me Despido.

0: ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
3: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E questa era un'avventura di Ozuna alla numero 7, preceduta da Mike Towers con Una na más alla numero 8. Piccola pausa per noi, torniamo fra pochissimo, sempre qui su Vibra FM.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: mover la colita.
1: Ed è ancora classifica ed è ancora zona tropicale per noi. Fra poco alla numero 5 Karol G con AI, alla numero 4 Aria Vega con Cevere. Ma apriamo con la numero 6 dove troviamo Fade con Che Vuelta.

0: está buena.
1: Contrabbando musicale.
0: Buena vibra.
2: C'è tanto movimento, già ve lo preannuncio, in questa zona alta della classifica. Abbiamo ascoltato alla numero 6 Fade con Che Vuelta, alla numero 5 Karol G con AI e alla numero 4 Aria Vega con Cevere. Ultima pausa per noi, fra poco il vertice. Cosa sarà successo? Lo scopriamo in brevissimi istanti qui su Vibra FM.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.

0: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
3: Un tetto protegge tutto ciò che conta. Ma chi protegge il tuo tetto? Isoalex realizza impermeabilizzazioni, rifacimento tetti e lattonerie civili ed industriali, con soluzioni moderne, materiali di qualità ed esperienza. Isoalex SRL, a Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova, e su isoalex.it.
4: Buena vibra. Este es el momento para una buena vibra.
5: Buena vibra.
4: Buena vibra. Para mover la colita.
6: E siamo arrivati al momento più importante della classifica, il vertice. Andiamo a scoprire le prime tre posizioni di Buena Vibra questa settimana. Alla numero 3 cosa troviamo? La ex numero 1 Jay Wheeler con De Lejitos. Alla numero

Anche questo brano è nella Buona Vibra, la classifica di Vibra FM. Scoprili tutti su vibrafm.it.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra me gusta.
2: Omar Kurz con Coco, nuova numero uno questa settimana di Buena Vibra. Ha scalzato Jay Wheeler con Dele Hitos, che è scivolata addirittura in terza posizione, mentre incalzando si trova Karol G con Baby Wow alla numero due, entrata da pochissime settimane ma già aspirante al trono di Buena Vibra. Cosa succederà la prossima settimana lo vedremo. Intanto vi ricordo che Buena Vibra va in onda tutti i venerdì e le domeniche in edizione completa e dal lunedì al giovedì in edizione edit, sempre alle ore 18 con il vostro Alex.

0: Vibra, para mover la colita. Serve qualcosa che attiri il pubblico.
1: VibraFM.it. Ascolta e riascolta. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta, che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
2: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: La Rucker scende in campo alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano per un nuovo imperdibile match. Domenica 11 ottobre alle 18 versus Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Biglietti su ticketone.it o alla biglietteria dell'arena il giorno del match.
4: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Bella serata, ragazzi!
2: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da 7 Sips! A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per le happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche, dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
3: Dove andiamo a farti un bicchierino?
4: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
3: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Fratelli Bonato, trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: sogno? È il luogo della tua prima immersione.
1: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
1: Commercialeidraulica.it.
3: Le infiltrazioni si prevengono con la tecnologia giusta. Le impermeabilizzazioni Isoalex in TPO e PVC creano una membrana continua, leggera e che protegge nel tempo. Ideale per tetti piani, coperture industriali, terrazzi e vasche. Isoalex SRL a Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova e su isoalex.it.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: e 2 minuti. E a Cancun sono le 14 e 2 minuti.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
3: Dove?
2: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
3: E per il mio gatto?
2: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: 18, 19, 20, 20, 20.
0: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
3: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
4: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo. Tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, antiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia, con Venezia negli occhi.
5: Ora Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
6: Vibra FM.
5: Energía, calor, pasión, dos horas de gran música latina. Vibras, Vibra, con DJ Gómez, solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la salsa.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo 1 euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
4: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
5: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
1: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón, solo está en Vibra FM Radio.

0: hit. Ascolta e riascolta Lox Air e Adox Radio NumFM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione

0: Rising. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca. Il tempo di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudine non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
2: A Chioggia, al parco commerciale Claudine.

0: il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
1: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Roma.
2: Sabato 10 ottobre, pizzeria da Tiffany all'antica fiera di Brasseo. Serata latina con DJ Michael e animazione. Da pizzeria Tiffany, pizza, fritti, cocktail e birra fiumi. 049 990 31 96.
3: Vibras. Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. Vibras de bachata en Vibra FM.

0: auto con lo smartphone al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A un euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
8: Vibras. Vibras. Tutte le vibrazioni del mondo latino. Solo su Vibra FM. El mejor reggaetón. Solo está en Vibra FM Radio.
9: Lo

0: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Basileghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Solo fino al 31 ottobre nei Lube Store di Pianeta Casa. Cucina Lube a 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri le condizioni in negozio e su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.
3: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

Chan, 15 zar, 15 scarti. Son 15 che andava in centro, quindi a fare i danni. 15 traumi, 15 punti sui fianchi. 4 presenti su 15 banchi. 15 zaini, 15 pack.

Il rap esiste il flow, le rime, la capacità di fare incastri e l'attitudine sul palco. Ma tutti questi elementi non valgono niente se non hai niente da dire. Swag.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Mi dicono spesso che il mio punto forte sia la scelta delle parole. Esattamente dritte al punto.
3: Swag su Vibra FM.

nuovo slang. Questa è la Wave Swag.

0: flow killer fatto, giochi di parole fatto, extra beat fatto, cambio di flow fatto.
1: Fatto tutto. Allora può passare in swag. Swag. Su Vibra FM.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. Do you want more? È il momento di Ego. Just for you.

0: notte devi dimenticarti chi sei per immaginare chi diventerai.
1: Ego.
2: Rap and Trap.
3: A moment of truth. I'm Lennox. I'm Bunchy Banton. Giving them it from the root.

0: Si ascolta in radio, in auto, con lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è figo.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Strada, passi e attitudine. Ego su Vibra FM.

0: La vostra voce è unica e il mondo deve sentirla. Attention,
1: please. Ego, ego, ego, ego.
2: Rap and trap
1: su Vibra FM. And I know

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Adoriamo la tua musica. Le tue canzoni raccontano delle storie.
3: Ego, nuove storie su Vibra FM.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: A volte devi dimenticarti chi sei per immaginare chi diventerai. Ego, rap and trap.

0: meglio della musica urban. Su Vibra FM. Questa era Ego. Ego. Ego. Ti aspetta domani, alla stessa ora.
1: Serve qualcosa che attiri il pubblico.
2: VibraFM.it. Ascolta e riascolta. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta, che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande

0: sábado, so.
1: Que la rumba está buena.
2: Contrabando musical.
1: Buena vibra.
3: E abbiamo aperto con la numero 25 Bad Bunny a Lambre Pua qualche settimana all'interno della nostra classifica. La seguiva la numero 24 Danny Ocean con Partidazzo, la numero 23 Anuel AA con La Más Bonita Son Putas, la numero 22 nuova entrata Tego Calderon con Gustito. E andiamo con il primo Cinco Loco di questa settimana, abbiamo Ricky Martin e Sampaio con Piquito Piquito.
4: Piquito.

0: sognando alla numero 16 Fresh Bodden con Las 12, ma cominciamo con la numero 18, c'è Quevedo con la sua La Graciosa.
1: Que la rumba está buena.
2: Contrabando musical.
1: Buena vibra.
3: 18.

0: Hasta buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E abbiamo ascoltato in ordine in questo trittico alla numero 18 Che vedo con La Graziosa, alla numero 17 Randy Nota Loca con Sognando e alla numero 16 Fresh Bodden con Las 12. E andiamo con il terzo Cinco Loco, abbiamo Maluma e Shakira in accoppiata con Agua.
3: Tu

0: mover la colita.
1: Ritorniamo insieme, energie raccolte, pronti a ballarne 5 tutte di un fiato, il momento challenge della nostra classifica. Fra poco la numero 14, Baby Rasta e Gringo con Radio, la numero 13, Gente de Zona.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E ne abbiamo ballate 5 tutte d'un fiato. Adesso veramente sì, serve la birretta ristoratrice. Alla numero 15 Claren con Dime Baby. Alla numero 14 Baby Rasta e Gringo con Radio. Alla 13 Gente de Zona con Isla Viva. Alla 12 Wisin con Muevelo Pa' Mi. Alla 11 Farru.

chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.

0: buena.
1: Contrabbando musicale.
0: Buena vibra.
2: I primi due dischi di questa zona tropicale, alla numero 10 Eladio Carrion con Polaroid, alla numero 9 Zion con Caducaste. Quinta e ultima proposta del Cinco Loco, abbiamo Luis Fonsi con la sua ultima Me Despido.

0: la ascolti, la balli.
1: Siete pronti a ballare?
0: Buona Vibra, la classifica di Vibra FM.
2: Siete

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E questa era un'avventura di Ozuna alla numero 7, preceduta da Mike Towers con Una Namas alla numero 8. Piccola pausa per noi, torniamo fra pochissimo, sempre qui su Vibra FM.
0: Buena vibra. Este es el momento para una buena vibra.
3: Buena vibra.
0: Buena vibra. Para mover la colita.
2: Ed è ancora classifica ed è ancora zona tropicale per noi. Fra poco alla numero 5 Karol G con AI, alla numero 4 Aria Vega con Cevere. Ma apriamo con la numero 6 dove troviamo Fade con Che Vuelta.

0: buena.
1: Contrabbando musicale.
0: Buena vibra.
2: C'è tanto movimento, già ve lo preannuncio in questa zona alta della classifica. Abbiamo ascoltato alla numero 6 Fade con Che Vuelta, alla numero 5 Karol G con AI e alla numero 4 Aria Vega con Cevere. Ultima pausa per noi, fra poco il vertice. Cosa sarà successo? Lo scopriamo in brevissimi istanti qui su Vibra FM.
0: Buena vibra. Este es el momento para una buena vibra.
3: Buena vibra.
0: Buena vibra. Para mover la colita.
2: E siamo arrivati al momento più importante della classifica, il vertice. Andiamo a scoprire le prime tre posizioni di Buena Vibra questa settimana. Alla numero 3 cosa troviamo? Oh oh, la ex numero 1 Jay Wheeler con De Lejitos. Alla numero

Anche questo brano è nella Buona Vibra, la classifica di Vibra FM. Scoprili tutti su vibrafm.it.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Omar Kurz con Coco, nuova numero uno questa settimana di Buena Vibra. Ha scalzato Jay Wheeler con Dele Hitos, che è scivolata addirittura in terza posizione, mentre incalzando si trova Karol G con Baby Wow alla numero due, entrata da pochissime settimane ma già aspirante al trono di Buena Vibra. Cosa succederà la prossima settimana lo vedremo. Intanto vi ricordo che Buena Vibra va in onda tutti i venerdì e le domeniche in edizione completa e dal lunedì al giovedì in edizione edit, sempre alle ore 18 con il

0: Vibra, para mover la colita.
1: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
0: Vibra FM, Radio Loca.